negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Se hanno un senso nella misura in cui le persone che ci sono dentro lavorano. Il nostro Comites ha lavorato molto bene in questi anni, con sempre minore risorse economiche a disposizione, dai temi dei diritti, dell'inclusione, la formazione professionale, la riqualifica professionale, il riconoscimento dei titoli, l'assistenza sociale. Abbiamo creato insieme agli altri Comites una guida a primi passi per aiutare i connazionali che arrivano ad avere tutte le informazioni, e quindi la nostra utilità c'è.
1: Si avvicinano le elezioni dei Comites, i rappresentanti degli italiani in Germania, e con il voto alle porte non mancano le difficoltà. Da una parte ci sono le regole per presentare le liste, dall'altra i passaggi burocratici e una comunicazione scarsa e confusa. Ma il più grande ostacolo per alcuni dei comitati è la raccolta delle firme, che va conclusa tra pochi giorni ed è tutt'altro che digitale. Senza le firme, niente liste. Il rischio? L'estinzione di un organo importante per la comunità. Sullo sfondo poi c'è una questione più generale. I comites nati a metà degli anni Ottanta hanno ancora senso oggi? Ne parliamo oggi con Federico Quadrelli, presidente del Comites di Berlino, e con Simonetta Del Favero, coordinatrice dell'Intercomites in Germania. Tra regole, polemiche e partecipazione proviamo a capire cosa sta succedendo. Questo è Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD. Io sono Cristina Giordano. E siete appena arrivati a Berlino con il sogno di svoltare vita e trovare lavoro? Il destino vi ha portato a Monaco e non sapete come funziona la scuola bavarese? O la giungla burocratica tedesca vi fa impazzire? Basta partecipare a delle giornate a tema o scoprire le guide e piattaforme online ad hoc in italiano e la vostra vita in Germania diventa un po' più facile. Sono solo alcuni dei servizi offerti dai comites sparsi in diverse città in Germania, da Hannover a Stoccarda, da Wolfsburg a Friburgo. L'acronimo sta per Comitati per gli Italiani all'estero, ma cosa sono esattamente? Lo chiedo subito a Giulio Galoppo, qui in studio con me.
2: Beh, Cristina, si tratta di organismi elettivi che dal 1985 rappresentano la collettività italiana all'estero e si fanno portavoce delle sue esigenze nei rapporti con le ambasciate e i consolati. Hanno anche il compito di favorire l'integrazione dei connazionali nel paese di arrivo e di preservare la memoria storica dell'emigrazione italiana. Sono finanziati dal Ministero degli Esteri e il nome, come dicevi tu, è l'acronimo di Comitati per gli Italiani all'estero.
1: Che è bene ricordare. Qui in Germania ci sono, per nominarne alcuni, appunto Comites a Berlino, Colonia, Francoforte, Monaco di Baviera. Quali sono i criteri necessari per poterne fondare uno?
2: Allora, la circoscrizione consolare deve superare i 3.000 iscritti AIRE. Ogni Comites è composto da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 iscritti AIRE e o da 18 membri nelle circoscrizioni che superano invece questa soglia. In Germania ce ne sono attualmente 11 e restano in carica 5 anni.
1: E verranno tra l'altro rinnovati nelle prossime settimane. La data delle prossime elezioni è infatti il 4 di dicembre.
2: Sì, esatto. Attenzione però, si tratta di un voto per corrispondenza, quindi il 4 dicembre è il giorno entro il quale, al più tardi, le schede elettorali votate devono arrivare all'ufficio consolare.
1: Ma chi può votare e come si vota?
2: Possono votare gli italiani maggiorenni, residenti e iscritti all'AIRE nella circoscrizione consolare di appartenenza da almeno 6 mesi dalla data delle elezioni, quindi dal 4 dicembre. Ma il plico elettorale viene spedito soltanto a quegli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei comitati entro il 4 novembre 2026.
1: Ci sono quindi un po' di scadenze da tenere a mente, e come ci si iscrive?
2: Bisogna scaricare e compilare il modulo di iscrizione che si trova sul sito dell'ambasciata di Berlino e dei consolati. Lo si può poi o portare di persona all'ufficio consolare di riferimento durante l'orario di apertura al pubblico, anche senza un appuntamento e comunque con un documento di identità, oppure inviare per posta o per email con la copia di un documento valido e firmato sempre al consolato di riferimento. Gli indirizzi si trovano ovviamente online. Quindi attenzione, è davvero necessario iscriversi al voto e se necessario anche aggiornare il proprio indirizzo AIRE sul portale FastIT. Altrimenti, se si è registrati con un vecchio indirizzo, non si riceve il plico elettorale. E comunque, Cristina, prima di fare questo, già in questi giorni bisogna fare un altro passo fondamentale, anche se volontario, come accennavi tu.
1: L'abbiamo appunto detto in apertura, ma ricordiamo quale?
2: Si tratta di segnalare il proprio sostegno a una delle liste che si candida partecipando alla raccolta firme specifica per la lista. Ogni lista deve infatti raccogliere entro sabato 3 ottobre 100 oppure 200 firme per partecipare alle elezioni in base alle dimensioni della comunità italiana di quella circoscrizione consolare. Manca quindi pochissimo. 200 firme non sono poche, al contrario, soprattutto se si considera che si deve firmare in presenza e di fronte a un funzionario del consolato, sempre con un documento d'identità. Bisogna poi essere iscritti a AIRE ed essere residenti nella circoscrizione consolare dove si presenta la lista da almeno 6 mesi.
1: Quindi tante regole, si deve quindi andare di persona negli uffici consolari, ho capito bene?
2: Esattamente, ma per facilitare la raccolta delle firme diverse sedi hanno previsto delle aperture straordinarie. A Berlino, per farti un esempio, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre, ma anche qui a Colonia sabato 26 e domenica 27 settembre e poi proprio last minute sabato 3 ottobre. In alcuni casi poi i funzionari consolari vanno in altre città per autenticare le firme. Tutti gli appuntamenti organizzati e già calendarizzati sono online sui siti ufficiali dei diversi consolati. Per esempio erano oggi a Lipsia e saranno domani, 25 settembre, a Magdeburgo, nella Ein Welthaus. I funzionari consolari partecipano tra l'altro anche ad alcuni eventi delle comunità. Qui a Colonia, per esempio, ci sarà la possibilità di sottoscrivere per una lista domani sera, venerdì 25 settembre, nei locali dell'associazione Mondo Aperto, oppure a Gummersbach mercoledì 30 settembre al patronato Italwil. Allora, ricordo che al momento della firma è necessario presentare un documento di identità valido, quindi carta d'identità o passaporto. E molto importante, chi firma sostiene chiaramente una lista specifica. Se questa raggiunge le 100 o 200 firme necessarie, a seconda delle dimensioni della comunità, viene ammessa alle elezioni del 4 dicembre.
1: E proprio le modalità di raccolta delle firme, appena raccontate da Giulio Galoppo, hanno messo in allarme Federico Quadrelli, presidente del Comites in carica a Berlino e promotore di una delle due liste della capitale chiamata Partecipa, accanto all'altra lista che si chiama invece Oltre Confine. A inizio settembre, in un post su Facebook, Quadrelli ha lamentato difficoltà burocratiche eccessive. Le liste da sottoscrivere in ambasciata andavano portate proprio fisicamente ogni mattina e ritirate ogni sera. Un ostacolo in più per chi lavora per il Comites nel tempo libero e che poteva limitare la partecipazione degli italiani. Il rischio è quello infatti di non riuscire a raccogliere le 200 firme necessarie, oppure 100 come abbiamo sentito poco fa, utili a far ammettere una lista al voto del 4 dicembre. Tanto che Quadrelli aveva accusato una situazione vergognosa, accusando il ministero di voler ostacolare la nascita dei Comites. Ho chiesto a Quadrelli se nel frattempo la situazione sia migliorata.
0: Sì, ho scritto un post abbastanza irritato, anche mosso da un momento abbastanza di frustrazione, come potete immaginare, perché ad ogni occasione veniva fuori qualche limitazione in più. E parlando un po' della situazione, è stato detto sì, ma ci sarebbe una circolare ministeriale o una comunicazione ministeriale che suggerisce di fare così o impone di fare così, al che ho chiesto spiegazioni. Sì. Ovviamente mi sono informato, ho chiesto ma è così perché altrove in altri paesi questa cosa non succede, quindi credo fosse più che altro un errore di comunicazione che è stato poi prontamente risolto non appena io ho sollevato la questione insieme a tanti altri, non ero l'unico, quindi no, il problema è stato risolto, effettivamente non era un obbligo, non esisteva niente che obbligasse i consolati ad agire in questo modo e il problema è stato effettivamente risolto, quindi per fortuna le liste sono depositate di nuovo in consolato già da tempo, già dal 10 di settembre, e lì le persone possono andare senza appuntamento e sottoscrivere.
1: Ok, tra l'altro sono previste aperture straordinarie anche nelle altre città dove il Comites di Berlino, diciamo, è comunque responsabile, quindi Lipsia, Magdeburgo, eccetera?
0: Allora sì, e anche questo è stato un processo, perché ovviamente questa, diciamo, confusione di informazioni in cui ci eravamo trovati, e anche per una fase diversa rispetto a quella di 5 anni fa, non c'è il Covid, ho dovuto chiedere effettivamente queste disponibilità che sono state confermate. Quindi ci saranno oggi 24 settembre la raccolta a Lipsia e il 25 settembre la raccolta a Magdeburgo, e questo è stato un risultato molto positivo, perché le comunità che sono fuori Berlino altrimenti avrebbero dovuto farsi 2 ore di viaggio per venire a mettere una firma nella presentazione delle liste, il che immagino sia ovviamente assurdo.
1: Ad oggi quante firme avete raccolto?
0: E attualmente non ti so dire, ma siamo ampiamente sotto il limite. Credo che non abbiamo ancora raggiunto la prima tappa, perché la prima tappa per me sarebbero 100 firme e io credo che siamo sotto. Quindi invito veramente tutte e tutti ad andare a sottoscrivere, perché il rischio è appunto di non poter presentare la lista.
1: Appunto, se nessuna lista raggiungesse in ogni caso le 200 firme, cosa succederebbe concretamente al Comites, in questo caso al Comites di Berlino?
0: Beh, in questo caso non vengono indette le elezioni e quindi il comitato si scioglie, viene chiuso.
1: Definitivamente?
0: Definitivamente no, nel senso che bisognerebbe che ci fosse tra 5 anni qualcun altro che crea la lista e che prova a ricandidarsi, ma con questo tipo di regolamenti e di imposizioni è veramente un disincentivo alla partecipazione. Per questo ho scritto in quel post che è un'azione abbastanza subdola politicamente parlando, per spingere all'autoestinzione, direi così, perché sai, mettere 200 firme in una città con una circoscrizione grande come Berlino, che copre tutta l'ex DDR, con poco più di 50.000 abitanti, e ti faccio come paragone lo stesso numero di firme lo ha Stoccarda, che ha 200.000 italiani, capisci che la differenza è notevole dal punto di vista organizzativo, e è evidente che le difficoltà che ci riscontrano qua non sono le stesse che possono riscontrare con circoscrizioni con un così alto numero di connazionali, peraltro concentrati.
1: Tu hai parlato di scarsa partecipazione, ma perché secondo te gli italiani che stanno in Germania non partecipano in queste occasioni in cui si parla di rappresentanza che dovrebbe andare, diciamo, a loro favore?
0: Beh, non è che non partecipano, è che vengono messi sul percorso tutti gli ostacoli possibili e immaginabili. Allora ti faccio questo esempio: ci si può iscrivere alla lista elettorale per ricevere il plico e votare con una comoda email. Quindi io faccio la copia del mio documento d'identità, compilo il modulo per ricevere il plico da casa. Ma la sottoscrizione della presentazione della lista devo farla in presenza, in orari ufficio, quindi dalle 10 alle 12, dalle 13 alle 16, date e orari aggiuntivi che il consolato, giustamente, e ringraziamo, mette a disposizione. Significa che la forza lavoro del consolato viene anche indirizzata a questo extra, sì, che non è l'attività normale. Ma chi può, lavorativamente parlando, andare alle 10 di mattina, alle 13, alle 14 o alle 16? Le persone lavorano, certo, durante la settimana. Quindi ho fatto una richiesta in più, ossia l'apertura straordinaria anche nei sabati, e anche qua non è stata una cosa immediata, l'ho ricevuta. Alla fine un feedback positivo l'ho ricevuto, ma ho dovuto in qualche modo spingere e chiedere che ci fossero anche queste aperture. Quindi il 26 e il 3 di ottobre ci saranno delle aperture straordinarie di sabato dalle 9 alle 13. Però capisci, non è che le persone non vogliono partecipare, perché fare una mail è un conto,
1: certo,
0: ma doversi muovere in un territorio di oltre 40 chilometri quadrati, non so quanti sono adesso i chilometri di Berlino, ma una città come Berlino vuol dire ore da, sì, investire, non, sì, è semplice.
1: Veniamo al ruolo del Comites oggi, in una comunità italiana all'estero che è molto diversa da quella degli anni 80, quando i comitati per gli italiani all'estero sono nati. Che senso hanno oggi i Comites?
0: Ma i Comites hanno un senso nella misura in cui le persone che ci sono dentro lavorano. Il nostro Comites ha lavorato molto bene in questi anni, lo dimostrano le attività che abbiamo svolto, con una sempre minore risorse economiche a disposizione, dai temi dei diritti, dell'inclusione, la formazione professionale, la riqualifica professionale, il riconoscimento dei titoli, l'assistenza sociale. Abbiamo creato insieme agli altri Comites una guida a primi passi per aiutare i connazionali che arrivano ad avere tutte le informazioni, a patto che leggano quello che abbiamo fatto. E quindi la nostra utilità c'è. Ovviamente non metto in dubbio che lo strumento sia da riformare, da ripensare rispetto anche a tutto il mondo del digitale, sì. Così come le regole di partecipazione vanno ripensate. Dipende in che luogo è attivo questo comitato e se cosa ha fatto effettivamente. Adesso chiudo dicendo che ovviamente una migrazione molto giovane come quella di Berlino, il comitato non sa che cosa sia, non gli manca l'informazione. Una comunità radicata storica come a Stoccarda ci cioè vissuta dentro questo tipo di sistema e conosce quel sistema, quindi è una vicinanza e un livello di conoscenza del sistema differente. Ovviamente sono migrazioni diverse, più giovani, più digitali, e queste informazioni non le hanno, perché magari si informano prima su Facebook o sui forum, andando incontro anche a grandi problemi.
1: E in che modo secondo te il Comites potrebbe andare incontro all'emigrazione, per esempio giovanile, di cui parli, di Berlino?
0: Beh, noi abbiamo provato proprio riferimento ai giovani a creare delle reti soprattutto nell'ambito artistico culturale, perché a Berlino abbiamo una quantità di giovani attivi nell'ambito culturale e sociale molto forte, quindi abbiamo iniziato a creare dei momenti di incontro e di confronto per poter mettere in relazione queste esperienze con esperienze più radicate, con la struttura tedesca per accedere ai sistemi di finanziamento, di sostegno sociale, eccetera. Quindi è un mondo nuovo e noi abbiamo appena iniziato a lavorarci, e secondo me come Comites abbiamo fatto qualcosa di positivo a Berlino e potremo continuare a farlo anche per le più giovani, le generazioni più giovani, insomma, per non parlare del rapporto con le scuole, quindi il rapporto con le scuole italo-tedesche, su cui abbiamo lavorato moltissimo e che vorremmo continuare a fare come lavoro, a patto di raggiungere queste 200 firme.
1: E a proposito della situazione di Berlino, abbiamo avuto la conferma anche da parte dell'ambasciata, che ci ricorda le aperture straordinarie a Berlino proprio per facilitare la raccolta firme, e da parte dell'ambasciatore c'è il via libera ad aperture straordinarie anche in altri consolati. Alcune sono già state decise, ma appunto verificate sui rispettivi siti, e ora invece andiamo a vedere come sta andando in altre città, e parlo del ruolo dei Comites con Simonetta Del Favero, coordinatrice intercomites e presidente del Comites di Colonia uscente. È al suo secondo mandato e non può quindi ricandidarsi. Ma al di là delle polemiche, perché un italiano dovrebbe oggi interessarsi del Comites e spendere il proprio tempo per firmare una lista?
3: Perché il Comites continua ad essere il comitato che rappresenta gli italiani all'estero. E questa è una cosa importantissima, perché solo il Comites ha questo diretto contatto con i connazionali, con gli italiani, raccoglie quelle che sono le richieste, le esigenze, le difficoltà della comunità e può portarle direttamente all'istituzione presente nella circoscrizione consolare, quindi il consolato, all'ambasciata, e può portarle direttamente anche a Roma, al ministero. Quindi questo è un momento molto importante per la comunità italiana.
1: Secondo te, guardando anche al futuro, il Comites dovrebbe soprattutto informare, organizzare servizi, oppure fare maggiormente pressione sulle istituzioni per tutelare i diritti dei cittadini, oppure ottenere servizi migliori? Qual è il suo ruolo, anche pensando al futuro?
3: Il Comites innanzitutto non è un'associazione, quindi il Comites non deve essere sul territorio solo per organizzare manifestazioni o incontri. L'attività del Comites è un'altra, è quella veramente di fare pressione sulle istituzioni. Si possono benissimo organizzare eventi che però servono a portare alle istituzioni quelle che sono veramente le esigenze della comunità, e far conoscere anche poi la comunità quello che viene fatto a livello governativo, ministeriale, locale. E oltretutto il Comites non deve sostituirsi agli uffici consolari, quindi il Comites deve assolutamente fare pressione, spingere, come è stato fatto finora da tutti i Comites presenti anche qui in Germania, affinché i servizi al cittadino vadano a migliorare e diventare sempre più di facile accessibilità.
1: Facciamo degli esempi concreti. Tu sei già al tuo secondo mandato. Cosa resta del tuo lavoro per il Comites e l'Intercomites? C'è un risultato di cui sei particolarmente orgogliosa, o un progetto non realizzato che invece ti sta molto a cuore e che avresti voluto realizzare?
3: Allora, io innanzitutto sono appunto al secondo mandato come presidente, nel primo mandato ero consigliere. e devo dire che anche con il coordinamento dell'Intercomites siamo riusciti a raggiungere tante cose che c'eravamo prefissi, non tutto purtroppo, però una cosa che ci rende molto contenti è quello di essere riusciti in questi anni veramente a portare le istanze in vari territori, a fare interessare sempre di più la rete consolare a quelle che erano le richieste dei territori.
1: Per esempio?
3: Ad esempio ne abbiamo portato le riunioni dell'Intercomites in tutte le circoscrizioni consolari, mentre prima si facevano solo ed esclusivamente in una città. Noi siamo andati proprio a riunirci nelle diverse circoscrizioni consolari, a parlare anche quindi con la comunità, con il console locale. Noi volevamo dimostrare veramente l'interesse per la comunità. E in questa nostra attività una cosa che ci rende molto contenti è stato quello di riuscire a rinnovare la guida Primi Passi in Germania. La guida aveva già avuto 2 uscite, questa è la 3ª uscita, quindi è stata aggiornata ad oggi. Abbiamo cercato pieno appoggio anche dell'ambasciata affinché gli italiani abbiano a disposizione la guida prima anche di venire qua.
1: In un mondo sempre più digitale, quanto è importante invece la presenza sul territorio fisica che invece i comites offrono?
3: È molto importante la presenza fisica perché tanti cercando il contatto hanno bisogno comunque di incontrarci nell'ufficio, nella sede, hanno capito di avere documenti che non riescono a comprendere, documenti da compilare, vogliono avere informazioni, quindi noi abbiamo un contatto diretto con i connazionali,
1: con la comunità
3: pubblica, con la comunità infatti, quindi questo contatto diretto è veramente molto importante, sempre appunto nella visione di un comites che ascolta il territorio, ascolta la comunità e poi quello che riceve lo porta poi al consolato, quindi diventa un lavoro di collaborazione con il consolato, per questo è importante che i consolati ascoltino i comites, ci sia una collaborazione perché poi effettivamente si riesce a raggiungere molti degli obiettivi anche che ci si pone.
1: Certo, e cosa dovrebbe cambiare secondo te nel rapporto tra i comites e i consolati?
3: Diciamo che non dovrebbe dipendere dal console di turno, cioè perché può capitare che magari un console non sia particolarmente favorevole alla figura del comites oppure non conosca bene il comites e lì si possono creare delle situazioni di attrito, quindi non può essere una questione personale, semplicemente sono due istituzioni che si incontrano, due istituzioni che parlano e che collaborano, perché l'unico obiettivo è sempre il bene della comunità per entrambi.
1: E quindi, ricapitolando, piccolo calendario con date e scadenze da tenere a mente, quindi il 3 ottobre è l'ultimo giorno per mettere la vostra firma a sostegno di una delle liste comites. Entro il 4 di novembre bisogna segnalare ai consolati la volontà a votare e quindi compilare il modulo online per iscriversi agli elenchi elettorali. Fatto questo, riceverete per posta il plico elettorale che va rispedito con il voto entro il 4 di dicembre. Tutto questo se volete che i comites continuino a lavorare per gli italiani in Germania. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD, da ascoltare e riascoltare su ARD Sounds e su tutte le piattaforme di podcast. Io sono Cristina Giordano.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.